Radio Studio X ha trasmesso Luxury Soul, 60 minuti di musica dance, mixata per voi.

0: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: Stasera roccheggiamo un po'. Buona serata da Ferruccio Galli e Armando Pacini. Nuova puntata del venerdì di Mix by Ferro su Radio Studio X. Deep Purple, Smoke on the Water.

0: by Ferro su Radio Studio X. Appuntamento a venerdì prossimo 18.05. Vi auguro un buon weekend da Ferruccio e da Armando. A risentirci presto. Ciao.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto. Radio
3: Studio X. Dove la differenza è nella selezione.
4: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
5: Buongiorno da Sabrina, da Radio Studio X, eccomi qua anche oggi pronta per dare inizio al Buongiorno in Musica dedicato alle cover. Eh sì, diciamo che voglio dare un sottotitolo, Buongiorno in Musica, ma chi l'avrebbe mai detto? Nel senso che si ascolta una canzone e poi si viene a sapere che non è quella originale, viene spontaneo dire ma chi l'avrebbe mai detto? E in questi 60 minuti quindi ascolteremo forse le cover, forse l'originale, dipende da quale versione più carina oppure rientra nei decenni che trattiamo. Certo, non possiamo andare indietro nel tempo fino agli anni 20, 30, 40 e 50, perché ci sono canzoni che sono state riproposte decenni più tardi, ma che risalgono appunto ai primi magari tre decenni del Novecento, quattro decenni, insomma lasciamo perdere, altrimenti sto dando i numeri veramente. Allora cominciamo il nostro Buongiorno in Musica con la prima canzone intitolata Girls Just Want to Have Fun, cioè le ragazze vogliono solo divertirsi, e ci sono due versioni, una cantata da una voce maschile e l'altra naturalmente da una voce femminile, e chiaramente i due testi, benché siano molto simili, hanno un punto di vista diverso. La versione originale di Robert Hazard, un musicista cantante statunitense, era del 1979 e praticamente lui diceva che queste ragazze si volevano solo divertire. Secondo me era un po' sfigato, non lo consideravano proprio zero, ma io la vedo così. Invece la versione successiva, interpretata da Cyndi Lauper e del 1983, ha un significato diverso, perché lei con questa canzone voleva diciamo inneggiare al fatto che le donne possono divertirsi, non devono essere sottomesse agli uomini, insomma più o meno una canzone femminista. Allora quale ascoltiamo, l'originale o Cyndi Lauper? Senza voler nulla togliere a Robert, però preferisco l'arrangiamento della versione di Cyndi Lauper, quindi ascoltiamo la voce femminile, Girls Just Want to Have Fun.

Ho detto all'inizio che alcune canzoni risalgono a 40-50 anni fa ed è proprio il caso della prossima, 1967. Questa è la versione originale dal titolo Higher and Higher di Jackie Wilson, un cantante ballerino di Detroit statunitense che lanciò questa canzone, che poi è stata riproposta nel 1977, quindi sono passati solo 10 anni fra l'originale e la versione invece cover che ascoltiamo naturalmente, perché non mandiamo in onda le canzoni degli anni 60. Rita Coolidge e Higher and Higher.

una versione un po' moscetta rispetto all'originale, sì, un arrangiamento molto più pacato, invece l'originale è molto più veloce, molto più ritmato, e avranno pensato bene di fare una versione più lenta. Vattela a pesca, ma noi non ci andiamo a pesca, no? Noi continuiamo con il nostro Buongiorno in Musica e con la prossima cover, perché trattiamo le cover. Dunque, abbiamo ascoltato questo brano degli anni 60, anzi nella versione degli anni 70, e la prossima canzone, l'originale, dello stesso anno, incredibile ma vero, 1967. Era un gruppo musicale, si chiamavano The Box Tops, originari di Memphis, Tennessee, e ottennero un grandissimo successo con questa canzone intitolata The Letter. E allora perché non approfittarne? Dai, ha avuto successo, riproviamoci però in chiave disco, versione discoteca. Eh sì, è stata riproposta nel 1978 da Queen Samantha.

minuti questa versione, mentre l'originale 1 minuto e 21. Ma perché negli anni 50-60 le canzoni erano più corte, duravano meno? C'è un motivo, ci sono diversi fattori, tra cui quello dello spazio limitato del 45 giri, cioè i solchi dovevano essere quelli, non potevano essere più di tanti. Invece negli anni 70 ci sono stati altri fattori che hanno contribuito a fare durare più a lungo le canzoni, tra cui l'avvento della musica disco con versioni più lunghe dei brani per poter permettere poi a disc jockey di far ballare senza che ci fossero interruzioni. Specificata questa cosa, adesso possiamo continuare con la nostra programmazione da Radio Studio X, e ricordo che oggi stiamo trattando le cover e mandiamo in onda la cover oppure l'originale, dipende anche dalla data di uscita del brano, che non sia anteriore agli anni 70, e anche dall'arrangiamento, perché delle volte quello che viene riproposto non è molto fedele all'originale, perde in qualità. Comunque andiamo avanti, perché adesso ci aspetta una voce molto profonda, non è Barry White, no, comunque più che profonda direi gutturale. Sto parlando di Kim Carnes, 1981, Gli occhi di Bette Davis, una delle più grandi attrici americane, da uno sguardo un po' particolare, uno sguardo magnetico, e proprio questo sguardo ha ispirato Jackie DeShannon e Donna Weiss a scrivere questa canzone, che parla di una donna fatale, una donna dallo sguardo penetrante che riesce a stregare solo con la forza degli occhi. Questa canzone però ebbe un grande successo a livello planetario proprio con l'interpretazione di Kim Carnes, come ho detto prima, nel 1981. Sono un po' indecisa se far ascoltare l'originale o Kim Carnes, ma ormai ho già annunciato la voce gutturale, quindi Kim Carnes.

0: When she snows you.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Molte canzoni degli anni 70 e non solo sono riadattamenti di brani degli anni 60. Qui continuiamo, è già la quarta o la quinta se non sbaglio, la terza, non lo so, ho perso il conto. Comunque 1969, parliamo di un gruppo statunitense, si chiamavano The Whistons e incisero questa canzone intitolata Love of the Common People, cioè l'amore della gente comune. Sembra nella versione di Paul Young sia una canzone allegra, simpatica, invece il testo che ha un significato profondo, perché parla della povertà e dell'importanza dell'amore e dei sentimenti rispetto ai beni materiali. Questa canzone naturalmente la ascoltiamo nella versione di Paul Young del 1983.

Facciamo sfumare Paul Young e Love of the Common People. Comunque, se l'arrangiamento era leggermente diverso, il testo non era cambiato, il succo era quello. Ancora anni 60 per quanto riguarda l'originale, e andiamo al 1965 con Eddie Floyd, un cantante americano di cui genera il soul, il rhythm and blues, e incise questa canzone intitolata Knock on Wood. Cosa vuol dire knock on wood? Vuol dire tocca ferro, e la canzone parla proprio di questo, tocca ferro, cioè nel senso che lui vuole proteggere una relazione amorosa da un'eventuale perdita oppure dalla sfortuna. Però noi la dobbiamo ascoltare nella versione dance, questo è chiaro, e la mandiamo in onda con la voce di chi? Di una cantante americana, ed è Amy Stewart, 1978.

Due generi completamente diversi per la prossima canzone, l'originale Rhythm Blues Soul, mentre il riadattamento, la cover, è rock. Emma Franklin, sorella di Aretha Franklin, incide nel 1967 una canzone intitolata Piece of My Heart, che viene riproposta nel 1989 da una band scozzese. Sì, ebbene sì, sono loro, i Nazareth.

dal rock dei Nazareth proseguiamo con Disco Music, una canzone che è quasi irriconoscibile rispetto all'originale, che è del 1965. Le Supremes erano un gruppo musicale femminile americano di cui faceva parte anche Diana Ross, e in quell'anno hanno inciso questa canzone intitolata Stop in the Name of Love, che poi è stata riproposta nel 1983 da Lee Hollis, e nel 75 invece, sto facendo un po' di salti in qua e là, da Gloria Gaynor. È proprio questa la versione che è quasi irriconoscibile, versione disco, ma praticamente quasi niente a che vedere con l'originale. E anche se è stata un po' massacrata, l'ascoltiamo ugualmente. Gloria Gaynor, Stop in the Name of Love.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Sembra che oggi sia quasi impossibile abbandonare o non parlare delle canzoni degli anni 60. Eh sì, così anche per la prossima. È un brano però molto molto romantico, molto melodico, quindi una di quelle canzoni che fa riposare la mente. La canzone in questione era di un gruppo femminile statunitense che si chiamava The Shirelles. E negli anni 60, più esattamente nel 1960, incisero un brano intitolato Will You Still Love Me Tomorrow. Era abbastanza ritmato. La versione che riproponiamo del 1995 dei Bee Gees invece è tutt'altra cosa, è molto melodica, molto lenta, insomma fa riposare la mente.

E ora che ci siamo riposati la mente con i Bee Gees, la versione, la loro particolare versione di questo brano delle Shirelles intitolato Will You Still Love Me Tomorrow, sarebbe il caso di proseguire con qualcosa di meno romantico e con una canzone degli Ace, un gruppo britannico attivo negli anni 70 che divenne famoso con una canzone intitolata How Long. 5 anni dopo ci provano anche i Lips Incorporated, un gruppo statunitense che era famoso per una canzone, qualcuno forse se la ricorderà, Funky Town, non so se era precedente o posteriore a questa, comunque poco importa, ascoltiamo la versione originale di How Long.

All'inizio avevo detto che alcune canzoni sono reinterpretazioni di vecchi brani, vecchissimi, è il caso della prossima canzone. Pensate che l'originale fu inciso nel 1939 a Johannesburg, in Sudafrica, da Solomon Linda, uno Zulu, che con il suo gruppo fece conoscere questo brano, che nient'altro era che un canto rituale che la tribù intonava prima di una caccia al leone, e si intitolava Mbube. E ebbe un grandissimo successo, ma fu reso famoso in tutto il mondo grazie alla versione dei Tokens nel 1961. Una cover successiva è del sudafricano Robert John del 1971. Per quanto riguarda la cinematografia, invece, questo brano è stato fatto conoscere alle nuove generazioni grazie al film di animazione della Walt Disney, Il Re Leone. Ma di cosa sto parlando? Non ho ancora detto il titolo. Ebbene, si tratta di The Lion Sleeps Tonight.

un tormentone, sì, anche questo è stato un tormentone. Il leone si è addormentato, e questo è il titolo in italiano perché esiste una versione italiana, non di un cantante solo ma di diversi artisti, mentre quella originale appunto era Boom Boom, mi sembra, e poi è stato cambiato in Il leone si è addormentato, anzi The Lion Sleeps Tonight, continuo a dirlo in italiano, non so perché. Era la versione del 1971 però di questo cantante sudafricano Rob John. E ora passiamo invece ad una canzone di Marvin Gaye che si intitola Stubborn Kind of Fella, cioè praticamente è un ragazzo cocciuto. È una canzone che parla di un tizio che è determinato a riconquistare la propria amata a tutti i costi, con cocciutaggine. Marvin Gaye, uno dei massimi esponenti della musica soul e rhythm and blues, una delle sue tante canzoni appunto era questa, Un ragazzo cocciuto, che è stata riproposta successivamente da qualcun altro, perché la canzone di Marvin Gaye risale agli anni 60, naturalmente, visto che ormai è andata così quest'oggi per quanto riguarda le cover. 1962, però l'ascoltiamo nella versione del 1979 dei Buffalo Smoke.

Fumiamo Stop Porn Kind of Fell per passare all'ultima canzone. È un brano di Bonnie Pointer, una cantante statunitense del 1979, ed è la cover di un brano, guarda caso, degli anni 60. Ah, ma guarda, la prima volta è in questa ora che parliamo degli anni 60. 1965, un quartetto vocale, anche questo statunitense, erano i Four Tops, e che in quell'anno incisero I Can't Help Myself, che ascoltiamo nella versione di Bonnie Pointer.

0: E mentre la versione dei Four Tops durava 2 minuti e 46, se non erro, ebbene, per la versione di Bonnie Pointer hanno allungato il brodo e andava avanti per oltre 5 minuti, ma noi dobbiamo concludere il nostro programma perché il Buongiorno in Musica finisce qui, ma non certo la programmazione di Radio Studio X. Ricordo che oggi abbiamo dedicato l'ora alle cover, non solo alle cover, ma magari abbiamo ascoltato anche l'originale. Io a questo punto devo passare ai saluti, auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto con la musica di Radio Studio X e come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Radio Studio X, dove la differenza è nella selezione.
2: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 6, in punto.
1: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti
3: estate.
2: Un libro.
4: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsiglio.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Welcome to the world of rhythm.
2: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge e temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dice.
2: Una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Stai ascoltando Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8:03.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Sulla A11 in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la A1. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Divieti di transito anche in via Borgo La Croce e viale Giovine Italia. Chiudiamo con i treni, a seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dice.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei.

0: adesso.
1: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Avete ascoltato Trailers in FM.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 31 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Sulla A11 in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla AFIPD per traffico intenso, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Divieti di transito anche in via Borgo La Croce e viale Giovine Italia. Chiudiamo con i treni, a seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
6: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. La A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Sulla A11 in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la A1. Sulla Fipilì per traffico intenso, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione mare e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Divieti di transito anche in via Borgo La Croce e viale Giovine Italia. Chiudiamo con i treni, a seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti. Estate! Un libro.
4: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano. Protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga. Un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsiglia.
5: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
6: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Buongiorno da Sabrina, da Radio Studio X, eccomi qua anche oggi pronta per dare inizio al Buongiorno in Musica dedicato alle cover. Eh sì, diciamo che voglio dare un sottotitolo, Buongiorno in Musica, ma chi l'avrebbe mai detto? Nel senso che si ascolta una canzone e poi si viene a sapere che non è quella originale, viene spontaneo dire ma chi l'avrebbe mai detto? E in questi 60 minuti quindi ascolteremo forse le cover, forse l'originale, dipende da quale versione più carina oppure rientra nei decenni che trattiamo. Certo, non possiamo andare indietro nel tempo fino agli anni 20, 30, 40 e 50, perché ci sono canzoni che sono state riproposte decenni più tardi, ma che risalgono appunto ai primi magari tre decenni del Novecento, quattro decenni, insomma lasciamo perdere, altrimenti sto dando i numeri veramente. Allora cominciamo il nostro Buongiorno in Musica con la prima canzone intitolata Girls Just Want to Have Fun, cioè le ragazze vogliono solo divertirsi, e ci sono due versioni, una cantata da una voce maschile e l'altra naturalmente da una voce femminile, e chiaramente i due testi, benché siano molto simili, hanno un punto di vista diverso. La versione originale di Robert Hazard, un musicista cantante statunitense, era del 1979 e praticamente lui diceva che queste ragazze si volevano solo divertire. Secondo me era un po' sfigato, non consideravano proprio zero, ma io la vedo così. Invece la versione successiva, interpretata da Cyndi Lauper, è del 1983, ha un significato diverso, perché lei con questa canzone voleva diciamo inneggiare al fatto che le donne possono divertirsi, non devono essere sottomesse agli uomini, insomma più o meno una canzone femminista. Allora quale ascoltiamo, l'originale o Cyndi Lauper? Senza voler nulla togliere a Robert, però preferisco l'arrangiamento della versione di Cyndi Lauper, quindi ascoltiamo la voce femminile, Girls Just Want to Have Fun.

Ho detto all'inizio che alcune canzoni risalgono a 40-50 anni fa ed è proprio il caso della prossima, 1967. Questa è la versione originale dal titolo Higher and Higher di Jackie Wilson, un cantante ballerino di Detroit statunitense che lanciò questa canzone, che poi è stata riproposta nel 1977. Quindi sono passati solo 10 anni fra l'originale e la versione invece cover che ascoltiamo. Naturalmente, perché non mandiamo in onda le canzoni degli anni 60. Rita Coolidge e Higher and Higher.

una versione un po' moscetta rispetto all'originale, sì, un arrangiamento molto più pacato, invece l'originale è molto più veloce, molto più ritmato, e avranno pensato bene di fare una versione più lenta. Vattela a pesca, ma noi non ci andiamo a pesca, no? Noi continuiamo con il nostro Buongiorno in Musica e con la prossima cover, perché trattiamo le cover. Dunque, abbiamo ascoltato questo brano degli anni 60, anzi nella versione degli anni 70, e la prossima canzone, l'originale, dello stesso anno, incredibile ma vero, 1967. Era un gruppo musicale, si chiamavano The Box Tops, originari di Memphis, Tennessee, e ottennero un grandissimo successo con questa canzone intitolata The Letter. E allora perché non approfittarne? Dai, ha avuto successo, riproviamoci però in chiave disco, versione discoteca. Eh sì, è stata riproposta nel 1978 da Queen Samantha.

minuti questa versione, mentre l'originale 1 minuto e 21. Ma perché negli anni 50-60 le canzoni erano più corte, duravano meno? C'è un motivo, ci sono diversi fattori, tra cui quello dello spazio limitato del 45 giri, cioè i solchi dovevano essere quelli, non potevano essere più di tanti. Invece negli anni 70 ci sono stati altri fattori che hanno contribuito a fare durare più a lungo le canzoni, tra cui l'avvento della musica disco con versioni più lunghe dei brani per poter permettere poi a disc jockey di far ballare senza che ci fossero interruzioni. Specificata questa cosa, adesso possiamo continuare con la nostra programmazione da Radio Studio X. E ricordo che oggi stiamo trattando le cover, e mandiamo in onda la cover oppure l'originale, dipende anche dalla data di uscita del brano, che non sia anteriore agli anni 70, e anche dall'arrangiamento, perché delle volte quello che viene riproposto non è molto fedele all'originale, perde in qualità. Comunque andiamo avanti, perché adesso ci aspetta una voce molto profonda, non è Barry White, no, comunque più che profonda direi gutturale. Sto parlando di Kim Carnes, 1981, Gli occhi di Bette Davis, una delle più grandi attrici americane, da uno sguardo un po' particolare, uno sguardo magnetico, e proprio questo sguardo ha ispirato Jackie DeShannon e Donna Weiss a scrivere questa canzone, che parla di una donna fatale, una donna dallo sguardo penetrante che riesce a stregare solo con la forza degli occhi. Questa canzone però ebbe un grande successo a livello planetario proprio con l'interpretazione di Kim Carnes, come ho detto prima, nel 1981. Sono un po' indecisa se far ascoltare l'originale o Kim Carnes, ma ormai ho già annunciato la voce gutturale, quindi Kim Carnes.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Molte canzoni degli anni 70 e non solo sono riadattamenti di brani degli anni 60. Qui continuiamo, già la quarta o la quinta se non sbaglio, la terza, non lo so, ho perso il conto. Comunque 1969, parliamo di un gruppo statunitense, si chiamavano The Whistons e incisero questa canzone intitolata Love of the Common People, cioè l'amore della gente comune. Sembra nella versione di Paul Young sia una canzone allegra, simpatica, invece il testo che ha un significato profondo, perché parla della povertà e dell'importanza dell'amore e dei sentimenti rispetto ai beni materiali. Questa canzone naturalmente la ascoltiamo nella versione di Paul Young del 1983.

Facciamo suonare Paul Young e Love of the Common People. Comunque, se l'arrangiamento era leggermente diverso, il testo non era cambiato, il succo era quello. Ancora anni 60 per quanto riguarda l'originale, e andiamo al 1965 con Eddie Floyd, un cantante americano di cui genera il soul, il rhythm and blues, e incise questa canzone intitolata Knock on Wood. Cosa vuol dire knock on wood? Vuol dire tocca ferro, e la canzone parla proprio di questo, tocca ferro, cioè nel senso che lui vuole proteggere una relazione amorosa da un'eventuale perdita oppure dalla sfortuna. Però noi la dobbiamo ascoltare nella versione dance, questo è chiaro, e la mandiamo in onda con la voce di chi? Di una cantante americana, ed è Amy Stewart, 1978.

due generi completamente diversi per la prossima canzone. L'originale rhythm blues soul, mentre il riadattamento, la cover, è rock. Emma Franklin, sorella di Aretha Franklin, incide nel 1967 una canzone intitolata Piece of My Heart, che viene riproposta nel 1989 da una band scozzese. Sì, ebbene sì, sono loro, i Nazareth.

dal rock dei Nazareth proseguiamo con Disco Music, una canzone che è quasi irriconoscibile rispetto all'originale, che è del 1965. Le Supremes erano un gruppo musicale femminile americano di cui faceva parte anche Diana Ross, e in quell'anno hanno inciso questa canzone intitolata Stop in the Name of Love, che poi è stata riproposta nel 1983 da Lee Hollis, e nel 75 invece, sto facendo un po' di salti in qua e là, da Gloria Gaynor. È proprio questa la versione che è quasi irriconoscibile, versione disco, ma praticamente quasi niente a che vedere con l'originale, e anche se è stata un po' massacrata l'ascoltiamo ugualmente. Gloria Gaynor, Stop in the Name of Love.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Sembra che oggi sia quasi impossibile abbandonare o non parlare delle canzoni degli anni 60. Eh sì, così anche per la prossima. È un brano però molto molto romantico, molto melodico, quindi una di quelle canzoni che fa riposare la mente. La canzone in questione era di un gruppo femminile statunitense che si chiamava The Shirelles, e negli anni 60, più esattamente nel 1960, incisero un brano intitolato Will You Still Love Me Tomorrow. Era abbastanza ritmato. La versione che riproponiamo del 1995 dei Bee Gees invece è tutt'altra cosa, è molto melodica, molto lenta, insomma fa riposare la mente.

E ora che ci siamo riposati la mente con i Bee Gees, la versione, la loro particolare versione di questo brano delle Shirelles intitolato Will You Still Love Me Tomorrow, sarebbe il caso di proseguire con qualcosa di meno romantico e con una canzone degli Ace, un gruppo britannico attivo negli anni 70 che divenne famoso con una canzone intitolata How Long. 5 anni dopo ci provano anche i Lips Incorporated, un gruppo statunitense che era famoso per una canzone, qualcuno forse se la ricorderà, Funky Town. Non so se era precedente o posteriore a questa, comunque poco importa, ascoltiamo la versione originale di How Long.

All'inizio avevo detto che alcune canzoni sono reinterpretazioni di vecchi brani, vecchissimi, è il caso della prossima canzone. Pensate che l'originale fu inciso nel 1939 a Johannesburg, in Sudafrica, da Solomon Linda, uno Zulu, che con il suo gruppo fece conoscere questo brano, che nient'altro era che un canto rituale che la tribù intonava prima di una caccia al leone, e si intitolava Mbube. E ebbe un grandissimo successo, ma fu reso famoso in tutto il mondo grazie alla versione dei Tokens nel 1961. Una cover successiva è del sudafricano Robert John del 1971. Per quanto riguarda la cinematografia, invece, questo brano è stato fatto conoscere alle nuove generazioni grazie al film di animazione della Walt Disney, Il Re Leone. Ma di cosa sto parlando? Non ho ancora detto il titolo. Ebbene, si tratta di The Lion's Sleeps Tonight. Please.

un tormentone, sì, anche questo è stato un tormentone. Il leone si è addormentato, e questo è il titolo in italiano perché esiste una versione italiana, non di un cantante solo ma di diversi artisti, mentre quella originale appunto era Boom Boom, mi sembra, e poi è stato cambiato in Il leone si è addormentato, anzi The Lion Sleeps Tonight, continuo a dirlo in italiano, non so perché. Era la versione del 1971 però di questo cantante sudafricano Rob John. E ora passiamo invece ad una canzone di Marvin Gaye che si intitola Stubborn Kind of Fella, cioè praticamente è un ragazzo cocciuto. È una canzone che parla di un tizio che è determinato a riconquistare la propria amata a tutti i costi, a tutti i costi, con cocciutaggine. Marvin Gaye, uno dei massimi esponenti della musica soul e rhythm and blues, una delle sue tante canzoni appunto era questa, un ragazzo cocciuto, che è stata riproposta successivamente da qualcun altro, perché la canzone di Marvin Gaye risale agli anni 60, naturalmente, visto che ormai è andata così quest'oggi per quanto riguarda le cover. 1962, però l'ascoltiamo nella versione del 1979 dei Buffalo Smoke.

Sfumiamo un Stop Porn Kind of Fell per passare all'ultima canzone. È un brano di Bonnie Pointer, una cantante statunitense del 1979, ed è la cover di un brano, guarda caso, degli anni 60. Ah, ma guarda, la prima volta è in questa ora che parliamo degli anni 60. 1965, un quartetto vocale, anche questo statunitense, erano i Four Tops, e che in quell'anno incisero I Can't Help Myself, che ascoltiamo nella versione di Bonnie Pointer.

0: E mentre la versione dei Four Tops durava 2 minuti e 46, se non erro, ebbene, la versione di Bonnie Pointer hanno allungato il brodo e andava avanti per oltre 5 minuti, ma noi dobbiamo concludere il nostro programma perché il Buongiorno in Musica finisce qui, ma non certo la programmazione di Radio Studio X. Ricordo che oggi abbiamo dedicato l'ora alle cover, non solo alle cover, ma magari abbiamo ascoltato anche l'originale. Io a questo punto devo passare ai saluti, auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto con la musica di Radio Studio X e come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e Barberino per traffico intenso. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni. A seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: 2 minuti. Estate! Un libro.
6: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni. in libreria da Marsilio.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11 e 5 minuti.
8: Vuoi vedere un po' di azione?
9: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
10: It's not a problem, I can't fix it, because I can do it in the mix.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipili in direzione Pisa per incidente, code tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto. In direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Chiudiamo con i treni. A seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti. Estate! Un libro.
5: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.
6: Radio Studio X, dance songs from when you was younger.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
1: Hands everybody, if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipili in direzione Pisa per incidente, code tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto. In direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Chiudiamo con i treni. A seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: It's not a problem that I can't fix, because I can do it in the mix.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Radio Studio X organizza serate Dance 70 80 90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: world of rhythm and dance with me.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece, a causa di un incidente, code tra Firenze Viadotto Indiano e Firenze Scandicci in direzione mare. Si consiglia inoltre prudenza a causa dei forti temporali che stanno interessando le tratte autostradali e le principali tratte stradali toscane. Chiudiamo con i treni, si ricorda che a causa della allerta meteo arancione attualmente in corso, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e bocca al lupo, ciao.
6: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
7: Vuoi vedere un po' di azione?
8: Sì, certo. 3 DJ Kings in
9: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Not a problem, I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Radio Studio X organizza serate Dance 70 80 90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: Benvenuti su 90s Dance Machine, io sono DJ Lo Dance e oggi facciamo un viaggio dentro qualcosa che negli anni 90 era impossibile ignorare, le voci. Perché sì, la dance era ritmo, era energia, ma erano le voci a fare davvero la differenza. Voci che partivano all'improvviso, magari dopo un intro strumentale, e in un secondo cambiava tutto. Il pubblico si accendeva, la pista reagiva e quel brano diventava qualcosa di più. Negli anni 90 le voci maschili nella dance avevano un ruolo preciso, portavano carattere, identità, presenza. Che fosse una strofa rap o una linea vocale semplice ma incisiva, erano loro a dare direzione al pezzo. Oggi celebriamo proprio questo, le voci maschili della Eurodance e Italo Dance anni 90. Io sono DJ Lo Dance e questa è 90s Dance Machine su Radio Studio X. Alzate il volume, si parte!

Partiamo dall'inizio, quando questo suono stava nascendo e le voci maschili iniziavano a prendersi spazio dentro la dance. C'era ancora tanta influenza hip hop, tanta attitudine, è una cosa che oggi si sente meno, spontaneità. Qui non c'erano formule perfette, c'era energia pura.

0: E si sente proprio che questa era una dance ancora in evoluzione, ma già con un'identità forte e con voci che non passavano inosservate. Adesso iniziamo a salire davvero.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso entriamo nel momento in cui la dance esplode e diventa parte della vita di tutti. Radio, televisione, discoteche, queste tracce erano ovunque e dentro a queste produzioni le voci maschili diventano riconoscibili, immediate, quasi dei marchi di fabbrica. Bastavano poche parole e sapevi già dove stavi entrando.

0: Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Leo Dance. State ascoltando 90s Dance Machine su Radio Studio X. Oggi siamo dentro le voci maschili della dance anni 90, quelle che hanno fatto cantare e ballare un'intera generazione. E adesso preparatevi perché alziamo ancora il livello.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso andiamo su un suono più definito, più potente, più diretto. Qui la voce non è solo un elemento, è il motore del pezzo. Linee vocali semplici, ma costruite per restare in testa, per essere ricordate, per essere urlate in pista. E quando succede questo, vuol dire che il pezzo ha colpito nel segno.

0: Queste sono le voci che non dimentichi, quelle che anche dopo anni riconosci in un secondo. E adesso arriviamo a qualcosa che per noi ha un significato ancora più forte.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso parliamo di casa nostra, perché anche in Italia negli anni 90 abbiamo creato un suono preciso, riconoscibile, esportato ovunque. E anche qui le voci maschili hanno fatto la loro parte, magari più essenziali, più particolari, ma sempre efficaci e soprattutto impossibili da confondere.

0: Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Leo Dance. State ascoltando 90s Dance Machine su Radio Studio X. Oggi puntata dedicata alle voci maschili della dance anni 90. E tra poco arriviamo al gran finale.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: E adesso chiudiamo con quelle voci che tutti conoscono, quelle che non hanno bisogno di presentazioni, quelle che appena partono succede qualcosa, la pista si muove, la gente canta e tu capisci subito che sei nel posto giusto.

0: Questa è la forza della dance anni 90. Non solo ritmo, non solo suono, ma voci che ancora oggi continuano a vivere.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: È arrivato il momento della dedica dance e oggi il messaggio arriva da Marilena da Pistoia. Marilena ci racconta una cosa che probabilmente molti di voi capiranno subito. Mi ha scritto che negli anni 90 la musica non era solo qualcosa da ascoltare, era qualcosa da aspettare. Aspettare che passasse il radio, aspettare il momento giusto per registrarla, aspettare quella voce che sapeva già che le avrebbe fatto provare qualcosa. Mi ha raccontato delle sere passate con le cuffie, delle cassette consumate e di un periodo in cui tutto sembrava più semplice ma allo stesso tempo più intenso. E poi mi ha scritto una frase che mi è rimasta in testa. Ci sono voci che non se ne vanno mai, anche quando tutto il resto cambia. E allora Marilena, questa è per te.

0: Quando una voce riesce a fare questo, vuol dire che non è solo musica, è un ricordo, un momento, è una parte della tua vita. Grazie Marilena e grazie a tutti voi che ogni settimana siete qui a condividere emozioni, ricordi e vibrazioni. Io sono DJ Lo Dance e ricordate, la puntata finisce ma la vibrazione dance continua. Ci sentiamo alla prossima su Radio Studio X.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
2: Ciao, sono Steve Martin, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao, ciao.
2: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: For You. Selezioni musicali 70-80-90 a cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: Eccoci qua ancora una volta. È il Mixing For You in diretta su YouTube, in diretta su Radio Studio X, sui 99.2 della FM italiana. Ci trovate sull'applicazione ufficiale www.radiostudio.it.

potete ascoltare dove siete nel mondo. Oggi si parte con una selezione 80, ma un po' particolare, un po' particolare. Ho trovato dei brani un pochino sofisticati anche, ma a me piacevano e quindi ho cercato di rimetterli in essere. Parte così il Mixing for You di oggi, sempre, e vi ricordo, sulle frequenze di Radio Studio X 99.2 della FM italiana, ma su YouTube. Eccolo, comincia così, si chiama Beja.

0: Radio Studio X presenta Mixing for You, programma ideato e condotto da Pierino V.
1: L'eccellenza è nella selezione.

questo Mixing for You di oggi, in diretta su YouTube e in diretta su Radio Studio X, la vostra radio, la radio di musica dance, ma c'è anche la dance.

0: Ay.
1: È la musica di qualità,
2: come dice la famosa pubblicità che sta andando in televisione.
1: Questa è Radio Studio X,
2: questo è YouTube,
1: è il Mixing for You.

meno più fighettine, eh? O magari in preascolto durante la serata, prima della serata ovviamente, mettevamo un po' di roba così, eh.

mi raccomando, ecco, quando guardate su YouTube, iscrivete, fate iscrivere, cliccate sulla campanellina in modo che avete sempre l'avviso di quando metto qualcosa di nuovo, eh. YouTube, Pierino V, Radio Studio X, 99.2 della FM italiana, Mixing.

0: tu je Michael Jackson.
1: Yeah, yeah.
0: I want you back.
1: Era il 1988. Uscì questa remix di I Want You Back, Michael Jackson and the Jackson 5.

0: ogni tanto si fa
1: qualche scambio un po' più sporchino.
0: Questo dimostra che sto facendo tutto in live.

Wonder, l'ottava meraviglia. E il Mix in 4U di oggi sempre in diretta su YouTube e sempre in diretta su

prossimamente faremo un po' di banco nuovo qua e faremo anche una direttina, magari qualche direttina con i vinili, e lo facciamo, dai.

parlo sempre di una selezione anni 80. Ho trovato delle chicche oggi, che bellezza, che bellezza. Pierinovi alla console su Radio Studio X tutti i martedì e giovedì alle 16:30 fino alla nuova programmazione.

0: 70, 80, 90. Selezioni musicali a cura di Pierino V.
1: Salve.
2: Ogni tanto mi arriva questo che mi dice salve.

martedì e giovedì 16:30. Le frequenze sono quelle di Radio Studio X 99.2 della FM italiana, ma ci trovate anche su www.radiostudiox.it e lì potete scaricare l'applicazione.

fate iscrivere al canale di Pierino V, perché più siamo e meglio è. Pigiate sulla campanella perché almeno ci siamo tutti, e mettete i like. Like!

0: siamo partiti molto, molto
1: figattini.

0: chiusura qua. Devo smontare tutto,
1: quindi sto facendo le mixi for you per voi. Radio Studio X 99.2 della FM italiana e YouTube presentano la Mixing for You in live full effect.

la dance che ha fatto storia. L'eccellenza è nella selezione. 70, 80, 90. Welcome to the Dance Club. Più energia sulla giusta melodia.

0: differenza e nella selezione.
1: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Yo DJ!
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

Co.

speciali di Your DJ. Oggi in console DJ Carlo Bardini, Techno Nation Live. Solo su Radio Studio X.

0: DJ su Radio Studio X. Ospite speciale della puntata di oggi, DJ Carlo Bardini Live al Techno Nation 2026. Alla prossima puntata. Chiudi sessione. Arresta il sistema.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo in avaria ora rimosso si registrano ancora code a tratti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Impruneta in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla 11, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Sempre per traffico intenso in Fipili, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze fino al 13 settembre per lavori di pavimentazione stradale in via Foscolo, circolazione interrotta tra via Pindemonte e via di Santa Maria Marignolle. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Due minuti.
4: Estate!
0: Un libro.
5: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alev des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alev des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.
6: Radio Studio X.
4: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
7: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
8: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Ian Dury, inglese, più un rocker ed un attore che un uomo di musica funky, ma che insieme a Chas Jenkins ci regala questa pazza lista di cose, questo brano scritto in un hotel in Italia durante una pausa forzata a causa di un concerto cancellato, Reasons to be Cheerful Part 3, da notare che le parti 1 e 2 semplicemente

La produzione è dell'inarrestabile Narada Michael Walden e mano a mano che entra si sente. Il brano è Jump to the Beat di Stacey Lettisoul che lo canta, pensate, a soli 13 anni.

ファンキーブリックフリーダンサー

Blondie produce una versione disco di Heart of Glass. Il successo è mondiale. Entra nella Grammy Hall of Fame. Canta Debbie Harry.

Sharon Brad dalla Virginia, padre, produttore e direttore musicale della Kim Records, ovvero l'etichetta che ha lanciato la carriera di James Brown. Fratello, G. Brad, compositore e produttore della Kool & The Gang, e una half-sister, Penny Ford, che più tardi diverrà la cantante degli Snap, dei Soul to Soul e della SOS Band. Sharon Brad diverrà famosa anche come attrice e collaborerà a vario titolo con molti artisti.

vuoto musicale, impossibile resistere, DJ Labs style, qualcosa ci andava messo. Un delirio di suoni sintetizzati, più di 3 milioni direi, per chi ha già compreso.

0: Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un incidente al chilometro 303 si registra un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico sempre in direzione Bologna, e tra Calenzano e Firenze Scandicci in direzione Roma. Ancora in direzione Bologna sulla 1 direttissima per un incidente ormai risolto, 2 chilometri di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica. Treni prolungata fino alle 12 di domani la sospensione del servizio ferroviario per le precarie condizioni meteorologiche sulla linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze fino al 13 settembre per lavori di pavimentazione stradale in via Foscolo, circolazione interrotta tra via Pindemonte e via di Santa Maria Marignolle. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Dove la differenza è nella selezione.
6: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
20: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Trailers in FM.
21: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao, ciao.
22: Vuoi vedere un po' di azione?
23: Sì, certo.
6: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
1: Prendimi per mano, io ti porterò con me nel tempio della notte, tra sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discover Germany's most successful word, guile.

0: A Radio Studio X sono le ore 21 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: by Matteo Mattei.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: A Radio Studio X sono le ore 22 e 3 minuti.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
16: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 23, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Un inizio con un cantante napoletano veramente di eccezione, tra i più disco, fra virgolette, italiani, appunto, di quel periodo degli anni 70. Ci stiamo riferendo ad Alan Sorrenti, lui, classe 1950, fratello di Jenny Sorrenti, altro artista. Un inizio addirittura che risale al 1972, anno del suo primo album. E tra le altre cose, la cosa interessante è che ha fatto delle collaborazioni non indifferenti con il famosissimo violinista Jean-Luc Ponty. Fine anni 70, lui ebbe due album di grande successo, uno del 1977, Figli delle Stelle, e anche quello del 1979, chiamato Los Angeles e New York City, dove trovavamo la famosissima Tu sei l'unica donna per me e sul lato B tutta una serie di brani disco decisamente interessanti. Adesso c'è Alma Faye Brooks con Brother Dan.

negli anni 70 con Alma Faye, questa Doin. Era un interessante album realizzato da lei proprio in quell'anno. Ci furono anche naturalmente una serie di estratti legati a questo LP, tra cui questa Brother Dan. Alma Faye Brooks è cantante del Jets, del Texas, la sua base comunque in Canada. Aveva realizzato tutta una serie di successi sin dal 1977 e in totale ha fatto 11 singoli e un unico album, quello che abbiamo appena menzionato. Adesso Adrian Gurwitz, questa è Lost Space, ancora una volta, 1979.

un pezzo decisamente molto bello che ricorda sotto certi aspetti il sound di George Benson e dintorni. In realtà lui anche in questo caso è un chitarrista, pari del grande Benson, Adrian Gurwitz, vero nome Adrian Israel Gurwitz, inglese, nato nel 1949. Realizzò 5 album tra il 1975 e il 82. E allora a questo punto si prosegue ancora una volta in tema di questo genere musicale, anche se in realtà poi, come per la musica house, anche per la musica disco ci sono tutta una serie di sottogeneri. Insomma, si va dalla musica più funk, quindi diventa funky, alla musica jazz, e naturalmente fra le varie varianti c'è anche questa dei Air Power e Welcome to the Disco.

Eccola qua, potremmo quasi definirla una specie di Eurodisco, anche se in realtà il brano era di origini americane, però era strutturato molto sullo stile di Alec Costandinos e Jean-Marc Cerroni. Missato da Rick Giannatos, famosissimo DJ della scena newyorkese, questi Air Power realizzano questo unico disco mix dal titolo Be Yourself nel 1979. Ricordiamo che questo era un progetto a cura di Donald Burnside e un certo Willie Nance, che erano stati i produttori e i compositori di questa produzione. Adesso su qualcosa di molto più conosciuto. Lui aveva realizzato due grandi successi, uno nel 1978, l'altro nel 1979, in particolare nel 1979 di quell'anno c'era la famosissima You Can Do It. Ci stiamo riferendo a Ol Hudson e The Partners e questa canzone che prende il titolo di Happy Feet, la stessa canzone che dà il titolo all'intero album di loro del 1979, con all'interno tutta una serie di successi, in particolare You Can Do It.

Eccoli qui, Oaz on the Partners, con questa Happy Feet, i piedi felici. Eh sì, perché in quel periodo i piedi ballavano in discoteca, e non poco. Mi viene in mente una canzone sempre del 1979, che

John e Arthur Sims, quindi presumibilmente fratelli, un po' come erano stati i Brother Johnson. Loro realizzarono un unico LP nel 1980 di genere funky. E naturalmente questo è stato il nostro inizio anche grazie a un singolo tratto da questo album dal titolo That Thing of Yours, uscito naturalmente su formato anche 12 pollici, con una versione comunque che credo che sia uguale a quella dell'album, come spesso e volentieri succedeva su questo genere musicale. E allora, adesso andiamo avanti con un grande nome, Johnny Taylor.

Mr. Johnny Harrison Taylor. Questo è il vero nome di Johnny Taylor. Lui classe 1937 e morì poi nell'anno 2000. Nel corso della sua carriera molto prolifica, tra le altre cose, ha realizzato la bellezza di 27 album tra il 1967 e l'ultimo pubblicato, vediamo un po' se abbiamo la data, addirittura post morte nel 2007, comunque ovviamente era un live. E allora si prosegue a questo punto con Carole Silver, era una pupilla di niente poco di meno che Gino Socio e fece delle produzioni interessanti tra il 1980 e il 1981 come questa, dal titolo Clean Up

Silver, sto guardando addirittura questa, credo che sia la sua ultima produzione, vedo. No, no, è andata avanti in realtà, perché è vero che a livello di album l'ultimo l'ha realizzato nel 1981, ma a livello di singoli è andata avanti fino al 1986. Clean Up Woman era invece del 1982. E vogliamo anche ricordare che era stata la vocalista di un gruppo, gli Star City, che funzionavano piuttosto bene verso la fine degli anni 70. Adesso è Che Mio, gruppo storico di musica funk.

veramente un gruppo storico, che è mio, mi viene in mente Instant Funk, The Whispers, sono tutti gruppi, Ray Parker Jr. e i suoi Radio, insomma sono tutti gruppi che hanno fatto un po' la storia della musica funky e dintorni. Questi Cameo veramente molto prolifici, visto che hanno realizzato 18 album, primo dei quali cominciò nel lontano 1977, poi l'ultimo dell'anno 2000. E fu un grande successo veramente in tutto il mondo, un singolo che fu pubblicato da loro nel 1986 dal titolo World Up. E tra l'altro nella mia collezione di dischi ho veramente un esemplare molto particolare di questo World Up, perché ce l'ho su disco video, che non era il CD-ROM, ma a quell'epoca esistevano i videodischi analogici, venivano letti con un delettore.

pop rap old school. Questa produzione, io credo che sia intorno al 1980, sentito almeno dal sound, ricorda decisamente quello, per un'etichetta decisamente molto conosciuta in ambito naturalmente funky e dintorni, Spring Records. La produzione, confermo, era proprio del 1980 per quanto riguarda questo personaggio, King Teen 3, che realizzò praticamente questo unico disco mix e niente di più. Ultima canzone, qui andiamo sul sound decisamente molto più garage, direi disco house, qualcosa di questo genere, molto molto vagamente per la verità. Con Prelude Records abbiamo questa Linda Taylor, interessante questa canzone, dal titolo You and Me Just Started.

0: abbiamo trasmesso The Party. The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70-80-90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailer Cinef.
0: Qui Radio Studio X. Radio Studio X vi presenta la sua emissione.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
15: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico.

0: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!